sibubon dina ezi kengwe. Inkonti si konti le kukonjoshiwe. Iko poga di apile kontwa sonwabile. Imi sebenzi mishenti wa si konti le. Lala, olom sila ukwile. Pumla, mantela si konti le. Ukakanisile mtempu sibonile. Ah, Sondra's Java, Sonta, Quintas, cannot win Sando. Ah, Tempom Shewa, Quamantela.